0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En un celular, en un concierto, en tu hogar, 95.3 FM, WL.